0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kami kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.